0: Rádio Prata Serra, 91.5 FM.
1: 8:30.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti che sedriu ascoltar la Radio Prata. Qua è il programma Buona Gente per ascoltar Radio in Alta Ose. Parla Luigi.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti radioascoltatori da Radio Prata, da Connecta TV. Tutti insieme qua, facciamo un bel programmetta stimana. Che settimana qua è stata una bella settimana.
2: Sì.
3: Un programmetta pieno di, com'è che si dice, di allegrie.
2: Di allegrie, sì.
3: Contarsi fuori un po' di frottole.
2: Qua so se parla la verità,
3: solo
2: no Luigi?
3: La verità, qua si è proibito contare bugie.
2: Bugie qua non si parla
3: mia. Bugie grandissime, se no conta mia. È una meraviglia.
2: È una meraviglia.
3: Poi essere qua sabato mattina, sapendo che di manza domenica, no?
2: Domani
3: allora che sei nato giorno avanti per descanso che abbiamo più Corpus Christi settimana qua,
2: Christi,
3: no?
2: Sì, è stata una settimana sacra, no?
3: Oh, che meraviglia.
2: Sì.
3: Sono andato a messa a Bassan, là, che ha fatto i tappeti, sei in terra, no?
2: Ah, sì, ma contami, come che l'è stato là il Corpus Christi?
3: È bellissimo, che c'era 5.000 persone.
2: C'era
3: gente che veniva fuori per finestre, da gente. Che meraviglia, tutti insieme, sai? Con devozione di pregare, italiani, tutti insieme là, no? Quella
2: sì.
3: Quelle belle orazioni, una bella messa, e che abbiamo fatto una protezione, sta una meraviglia.
2: Una meraviglia, no?
3: Mi ha dispiacesto una roba, che ha bruciato Chiesa de Flores da Cunha.
2: Ah, sì.
3: Sai che c'è per fuoco là, che anche lei fa tutti gli anni bei tappeti, fa un Corpus Christi splendido, no?
2: Ho
3: visto. Stanno Puricani che abbia una disfortuna là, che ha bruciato fuori il quarto da Chiesa, no?
2: Io ho visto, anche ho fatto su una piccola donazione.
3: Perché... mi te dico, Flores da Cunha, che sei gente grande là, gente che aiuta, tutti uniti, te sai comunità come che le sei.
2: Comunità
3: tutti
2: italiana sicuro, no? È una comunità unita.
3: È che sei frati là, e c'è, per qua per là tutti lavorano, aiuta.
2: Tutti lavorano.
3: E allora ho certezza che da qua un poco a Chiesa di Becca Quarta e...
2: Mandiamo su buone energie,
3: del
2: programma Buona Gente per la Chiesa di Flores da Cunha.
3: Ecco.
2: No, tutti che sedriu ascoltare. Flores da Cunha, vuoi dire che la Radio Prata arriva?
3: Arriva.
2: Se qualche dun là che sedriu ascoltare, mandiamo su un istruconasso, no?
3: Ecco. Parlando in settimana, no? Io, grazie a Dio che siamo andati a parlare adesso lì, abbiamo una settimana fortunata, no? Salute! Forse che volevano altri tipi di salute. Niente, salute è tutto.
2: È la più bella fortuna, la salute, no?
3: La salute. Che lavori con voi, che cati su un pochi di schei, dopo te vè le sagre, te comunità.
2: E ballare un po', no?
3: Domenica passata siamo andati a Sagra, là a Villa Secca, ma dai con il a Pedro Frigo. Siamo andati a salute. Forse che volevano altri salute. Niente, salute è tutto.
2: È la più bella fortuna, la salute.
3: La salute. Che lavori con voi, che cati su un pochi di schei, dopo te vè le sagre, te comunità.
2: E ballare un po', no?

0: una sagra bellissima, tutto giusto.
1: C'era Nostra Signora Ossiliadora.
0: Ah, sì.
1: Madonna Ossiliadora, no? Un attimo, occorre sempre un ausilio.
0: Un ausilio?
1: Sai come che sei, no?
0: Sì, ma per parlare la settimana qua a Nova Prata anche, io ho fatto davanti la chiesa qua, io ho fatto i tappeti lì, perché ho visto, no? Ho accompagnato un po' lì, ho fatto su razione, no?
1: Ecco.
0: Sempre buono, no?
1: Sempre buono, insieme con Gesù Cristo.
0: Insieme con Gesù Cristo.
1: Siete semissimi. È un problema.
0: Caro di Dio.
1: Sai che ha detto Gesù Cristo, che ha detto che a volta detto, si parla, se Dio parlare di voi, che ha detto Piero, che ha detto. Detto, ma parli cosa? Che ha detto, parla che se sì, non so cosa, non so cosa. Detto, si sta, detto, si parla di noi, detto, si parla bene. Ben.
0: Se parla che parlano bene loro.
1: Alza chi parle,
0: no? È stata una maraviglia, no? Ma ti va preparando su una frottola, no? Perché qua si parla solo la verità. qualche ti va preparando,
1: sì,
0: qualche...
1: Te sai che sempre si dice così, no? Che già era di parlare questi giorni qua alla casa della IA.
0: Della IA,
1: Ho visto cosa che viene fuori qua, IA. Evoluzione, te sai che mi sono mia contro evoluzione, no? Mi sono a favorevole. Ho visto che fin testo Elon Musk in mezzo, che ha mandato là non so cosa una donna che ha portato via Sky.
0: Mi sapeva che veniva su una baseletta.
1: Che ha portato via Sky a donna.
0: Mi sapeva che veniva su una baseletta.
1: E cosa che acontece? Acontece che in quei ciapa la meose e gli fa quel che vuole.
0: Gnanca de crede.
1: Fa quel che vuole. Ora mi resto così, pensando, serio, no? Se ti puoi pindare via da casa, il capo ti dice, Aracunico, sono mia.
0: Ma noi altri siamo di più importanti che Elon Musk. Noi altri italiani,
1: E allora, che ha detto che tu vedi dell'intelligenza artificiale, parlando mezzo serio, è un mezzo problema, certo. Che comincia a restare difficile per i vecchiotti. Una nonna che ha detto che voleva bene a Elon Musk e non so cosa
0: è la de Rescin, vuoi dire che sei là
1: su lì che trio che lavori lì, no?
0: Amor di Dio,
1: immaginate, no?
0: Ma figurate
1: cantate fuori, no?
0: Fuori
1: così, per amor di Dio, no?
0: Ma Luigi,
1: sì, parla.
0: I gambe pediu su. Vuoi idea che te il sabato passato quell'altro la musica e il vecchio Trivilin.
1: Ah sì, dopo che non mi ha trovata, no?
0: No, ma adesso si appunto.
1: Ecco.
0: Adesso si appunto, le sono plasta che ha fatto il segno che sì, ne.
1: Sì. Tutto giusto.
0: Allora, giusto. Caro mio, vuoi idea che mettiamo su il vecchio Trivilin, no? Daghe paia.

0: siamo ritornati a quel programma buona gente qua, che se Dio ligarmi, fare nessuna ligazione qua, con problemi delle baselette, no? Sì, questa mattina qua che abbiamo su, anche qua che se Dio ascoltar e far su la chiamata per contarne su e baselette, gente! Sì, allora, no? Allora Luigi Ladrio attendere su le baselette di chi se Dio ligare qua, no? Allora, vediamo qua su del Facebook che se Dio mandare su. Vera Nazari, vocês são os perfeitos italianos devotos. Sim, Vera. Lhe mandamos um grande abraço e tamo junto, não? Allora, gavemo su Renato Roncato. Buongiorno a tutti quanti che Isedrio ascoltar la nostra Radio Prata. Sì, no? Qua, Luigi?
1: Adesso sì.
0: Adesso sì.
1: Adesso sì, Marchesini me ne ha conta una in aria.
0: Neanche de crede.
1: Là dello, sta in Coroado.
0: Del Cuer Coroado. Vara solo. In mondo, avemo sempre qualcheduno che ascolta radio in alta voce.
1: Alta voce. No? Sempre su querece.
0: Sempre su querece, no? Claudia Viol.
1: Opa.
0: Claudia Viol d'Uruguay.
1: Uruguay.
0: Uruguay. Da Radio Prata.
1: Ho detto il computing viene fuori là da Croazia, viene fuori da tutte le bande del mondo.
0: Tutte le bande del mondo.
1: Ecco.
0: Allora. Sa di Fusinato.
1: Io veneto con lei.
0: Del Gadito, Vera Nazari, musica italiana ed è molto buona.
1: Ecco, giusto. Strucunasso a Vera, no?
0: Sì, strucunasso, sì. Idelsa Balzan, buongiorno. Salute a tutti gli ascoltatori di questo programma. E qua, guarda solo un altro che se devo ascoltare, non altri qua. Evandro Perusso.
1: Opa,
0: certo, dove? Là de Goiânia.
1: Siamo sulla terra del soja, là.
0: Sì. Il suo padre, tu conosce? Sicuramente il suo padre tu conosce. Ti ricordi dell'onibo da Bento, che il fe a linea da Bento Gonçalves, Nova Prata. In dia qua, San Giorgio, in dia fin a Sirico.
1: Ma lo conosce sì?
0: Claro, il motorista, il Perusso, motorista. Nadir Perusso.
1: Fè il nostro tragetto.
0: Il nostro tragetto.
1: Che meraviglia.
0: Mandiamo su.
1: Mi ricordava neanche a P.
0: Sì.
1: Perché sono di Sarveccio.
0: Mi ricordo, quando vedo un onibo da Bento,
1: sì,
0: della impresa Bento, mi viene sulla memoria subito del motorista
1: che fa il nostro tragetto.
0: Là, il Nadir Perusso, là, tutta la famiglia di Perusso. Isedrio abitare adesso tutti là, Bento Gonçalves, no?
1: Bento Gonçalves
0: e Evandro è andato a Goiânia a lavorare là, con una bellissima famiglia,
1: ecco,
0: no? E il Sofiol lavora con un onibus.
1: Ecco, perché
0: più dove
1: no? A tradizione.
0: A tradizione, gatto visto.
1: Pa, no? Fiol, netto, sì, nipote, no?
0: Tutto, si manda sempre un strucunasso a tutti, no?
1: Ecco. Certo che...
0: mi sono curioso per sapere, perché, gente, c'erano qua in aria, ascoltando la musica, il vecchio Trevelin. E allora come il Marchesini
1: che
0: Marchesini ha fatto una ligazione, seguiamo preoccupati, ma se fa su una ligazione, cosa che sia, no?
1: Ecco, ecco. Contro una barzelletta, magari.
0: E ha portato una barzelletta, e Luigi fa su. E allora, Luigi, siamo tutti io e tutti gli ascoltatori, siamo Drio, aspettare
1: la barzelletta.
0: La barzelletta.
1: E allora che ha detto che
0: la barzelletta.
1: No, un voleva andare amoroso di una tosa, no? E lei arriva là, che si a parlare, capisci qua, pam, pam, pam, e lui voleva basarla, ta bocca, no? E ha detto, ma te che c'ero in bocca? Ha detto, lo parito sciapa o ponte? E gli ha detto ponte. Allora gli ha detto che se qualche dun dio cagar sotto. Qua sta a Barzelletta del Marchesini,
0: un strucconasso Marchesini.
1: Se neanche roba di credere.
0: Neanche di credere.
1: Maraviglia, qua contiamo su Barzelletta per ridere un poco, no?
0: Da cambiare, scambiare tutto il programma.
1: Scambiare. E sempre una barzelletta per ridere un po'.
0: Cosa che l'è la vita senza una barzelletta?
1: Ah, no. Mi dico sempre, guarda qua. Il giorno che te levi su del letto,
0: sì.
1: Ti ascolta.
0: Sì.
1: Il giorno che te levi su del letto e non te fermi una. Stamattina
0: qua con tutte quelle robe qua.
1: Massa, non so cosa, tutti con ran. Con te levi su del letto mattina e che il giorno là non te fa una persona dare una ridata, che il giorno là l'hai perso.
0: Sì.
1: L'hai perso.
0: Sì.
1: Mi piace lever su del letto mattina. Se non ridimo la casa quasi sempre tengo qualche storietta per ridere, ma cato trovo qualche dun in la via, la strada, e noi parliamo, quel ride certo
0: sempre,
1: ecco.
0: Sempre.
1: Ora dico sempre, pago a tenere il giorno, tocca fare un ridere. No, che si senta volontà insieme,
0: che si senta volontà, no? Sì, no? Per l'amor di Dio, no? Ma vediamo qua, Luigi, che Isedrio mandare adesso, no? Nelson Barbieri l'edrio mandare su un messaggio, no?
1: Ecco.
0: La prossima musica mandiamo su a Nelsinho Barbieri, ecco, lì a turma. Sì. Qua abbiamo anche André Nedef che manda su in strucunasso qua.
1: Finisce,
0: no? Ma questo è un programma di tanta allegrezza, no?
1: Ecco.
0: Tanta allegrezza, no? Vuoi dire che mettiamo un'altra musica, no?
1: Metti sulla diga perché fai da intorno il toccadisco.
0: Intorno il toccadisco, no? America, America! Vuoi dire, mettiamo su una bella musica tradizionale,
1: ecco.
0: No? De America, America! Da che paia, caro mio!

0: E siamo ritornati qua nel programma Buona Gente per ascoltare Radio in Alta Ose.
1: Sempre dico qui. Occhio là chi occhi Vebecca se ve fermi a furti
0: Chi Vebecca un coi il programma lei di un'allegressa che sei grandissimo,
1: che
0: no?
1: Io ho fatto feriato giovedì, no? Io ho fatto feriato, no? Ora sì. Che mo riposa un giorno che mo batterie, no? No, che sempre belle storiette per contare.
0: Ma vara qua Luigi, vara qua. Che stamattina siamo qui del programma Buona Gente della Radio Prata. E chi che manda un istruconasso? Chi che manda un istruconasso? Lei è la signora Naura Bordignon.
1: Giovenetta.
0: Sì. Giovenetta, ma una persona bellissima. Sì, è la sindaca, la prefeita de Marau. Marau,
1: gente buonissima. Tanti
0: là,
1: amici
0: tutti.
1: Miei là.
0: Sì.
1: Famiglia Borella, Orsato. Che ne ho
0: allora, Naura, mandiamo su istruconasso a tutte le famiglie, no?
1: Ecco.
0: Sì.
1: Mara, che meraviglia.
0: E se sentiamo sempre, no?
1: Te sempre radio là, Marau. Perché la radio Alvorada del Marau già era splendida. Ora poi mi sono andato a studiare di Frati un pochettino, un paro di mesi, no? Ora
0: sì.
1: Era là davanti a radio, ma mi era sempre matto per andare dentro la radio, no? Ma arrivava i miei scalini. No.
0: Strucconasso, sì. E qua, Vara, chi che manda su anche un istrucon qua per noi? Lei è una persona che lavora, Varasol, una persona che ha de Pelotas, no?
1: Opa!
0: Sì.
1: Opa!
0: Tutti ascolta radio. E chi che manda un istrucon è il Daniel Treziaki.
1: Opa!
0: Daniel Treziaki lavorava te a RBS, no? Zedrio sempre accompagnare il programma Buona Gente.
1: No?
0: Istruconasso, un coi l'è deputato federale, ma l'è da comunicazione dei nostri, no?
1: Sì, parla della
0: TV e della radio. Un grande istruconasso, caro mio.
1: Perché dico sempre a me, a Radio Prata se riccia.
0: Se riccia,
1: perché come te sono altri due rendo qua. se ga riccia,
0: sì. Anche chi che ma stamattina quasi sempre dirio mandare per la live o qua per il nostro WhatsApp, no?
1: Ecco.
0: WhatsApp e del programma Buona Gente, no? Bernardette del Defi, sempre di ascoltare. Vou falar André, não? Eduardo Cola, nantro da comunicação, Eduardo, né? Radialista, não? Sim. E dopo, sempre. Ma tiene che la mia namorata Baseletta, che cosa?
1: Sì, che incontriamo un'altra, ma c'è
0: problema. Che paia allora.
1: Ha detto che a volte italiano. Ha detto, compare, che ha detto. Stimana qua che ha detto che ho piantato 2 ettari di miglio e 12 di olio. Ha detto, sono nato intanto che piantava miglio, che ho fatto una pescadetta, ho preparato le sardellette, e che ha detto dopo che mi cucinai là in mezzo al bosco, là in mezzo al mato, no? Ho fatto un foghetto là, fa sola, retto, bagna, retto le sardellette, papà. Ha detto, ma che ha detto, mi ha despiacesso una roba, che ha detto, perché ho piantato il miglio. E che ha detto che se 3.500 sarà cure e va a cavare su tutto, che ha detto andiamo avanti, non ti piantai non dolore vigna di Dio che stava su tutto il miglio.
0: Oh.
1: E so, che altro suo compare che a me sconfiato della bomba, no? E che ha detto certo compare che mi ha detto che piantai 8 ettari che fa divisa con ti banda di latte, sai? E che ha detto ma mica detto come la do solo e la dubo te regola. Commiamola da questa mensa. Perché? Ha detto che siamo 7-8 mila macachi. E cada volta detto che in deadoghi ti sfrassavi, catava solo la dubo e che mi ha catato questa mensa e tu si andai via tutti. E suo compare che ha detto, bamba, è un'altra bomba. Detto, ma dimmi una roba, che ha detto compare, che ho visto ancora un piantare a dubo avanti vanti del miglio, tocca piantare insieme. E allora ti para via 3400 Saracure e mi pianto il miglio. Gli era massa Saracure. Vito e me mai a fora tutto. Vito un sento da paturale. Adesso 3400, puoi parare via.
0: Ma gente, gente. Guarda qua. Ma che zedrino qua. Ascoltano. Ivani Voelma Agostini. Buongiorno a tutti quanti. Sì, né? Ivani Vuelma Agostini, no? Ecco. È giovenetto qua, no? Giovenetto, sì. Giovenetto del programma, no?
1: Asso,
0: sì.
1: Sempre chi su Querecce.
0: Sì, su Querecce, no? Jacqueline che manda buongiorno, no? Ecco. Bisogna mandare a Franco, Joana, a Tere, no? A tutti, Tere, tutta la tutti, famiglia, no?
1: A Tere sempre con Alexa in Alta Ose.
0: Anche a Valentina che se la devo ascoltare, no?
1: Sì, tutti, no? Insieme uniti, no?
0: Tutti insieme, no?
1: Guarda che parlando di tutti insieme, ho visto il video che tua mamma ha fatto il pan.
0: Era di io parlare.
1: No, ma io non credo, no. Mia. Ho detto che Vara. Ho sempre detto che il formento è cosa
0: che muove il mondo,
1: roba che è
0: del mondo.
1: Del mondo. Va che pan.
0: Ma
1: che pan.
0: Mi diera di io su bene.
1: Diarito mia ti là.
0: No.
1: Altri sempre perdimo e meglio.
0: Perdimo e meglio. Ma qualche giorno andiamo là al sitio, no? Sì.
1: Con un osso a collo, un salametto, un formaggio duro, un gotto di vin. Sull'asco,
0: ma
1: niente,
0: adesso
1: no.
0: Chi mega fatto senza. Sulla fame partio la fame,
1: ah, l'amor di Dio.
0: Allora, no, chi che manda anche un istrucon qua e tutto il mondo se devo vedere, no? Gian Paolo, no, sotto alto piano di Asiago, la guardia che lei sulla devo bevere un bel prosecco.
1: Ecco.
0: Sì. Devo ascoltare.
1: Frisante, no?
0: Frisante. Sì. Il frisante, bellissimo.
1: Mi ricordo che sono andato in Italia a bevere prosecco. Ma quanto prosecco!
0: E vara cosa che... di cosa che il ga parla, no? Un saluto a tutti. Un istrucon, buon sabo. Alla nostra gente.
1: Ecco,
0: è la nostra gente. Ecco. Gianpaolo, no?
1: Pien core, eh?
0: Pien core, sì.
1: Oh, meraviglia.
0: Qua anche che se devo ascoltarlo altri quattro del programma, Angelica Strapasson.
1: Giovenetta
0: qua. Sì, Angelica, vi mandiamo su un strucconasso. Sempre, né?
1: Ecco.
0: Sì. E allora, no? I gavio sempre un strafurmine di gente qua, no? Vediamo qua.
1: Ecco.
0: Ma te sai che lei è un'allegrezza, abbiamo fatto una bella settimana.
1: Bella settimana.
0: Bella settimana che mo arriva e qua con tutti gli amici che se devo ascoltare no altri te qua del programma, no,
1: ecco.
0: Luigi. Come l'è bel, come l'è bel vedere che i se devo sempre accompagnare la nostra identità, no?
1: Ecco.
0: Tem una frase che io costumo falo in portoghese,
1: uh-huh.
0: Ninguém ama aquilo que não conhece.
1: É vero,
0: não?
1: É vero.
0: Então, como é bom, e eu tô vendo muitos pequenos movimentos que estão acontecendo aos poucos na nossa comunidade.
1: Uhum.
0: Ieri sera, c'era Adrio Farsu, uma piccola reunione com a comunidade qua de Nova Prata. Lá de La Chiesa, sì. Quella de pedra lá, no?
1: San Pellegrino,
0: no?
1: Una obra de arte.
0: Una obra de arte, sì. Que dopo parliamo un po' di quello,
1: sì.
0: No? E vou mandar un istrucon al Botin lá, che lei è il presidente della comunità,
1: ecco.
0: No? Il presidente della comunità. E il megadito, ciò, già era drio andar via de casa, vedi, cosa che lo vuoi parlare, no? Allora devo andare via di casa e il mio fratello che ha chiamato. Ciao, vieni qua, ti sei con la chiave della chiesa, della chiesa? Sì, qua. Va là che ha due persone che vuoi vedere la chiesa. Lui ha detto sì, devo andare al centro, no?
1: Sì.
0: E lui è andato a vedere un casal de Minas Gerais,
1: ecco,
0: vieram especialmente para ver a igreja de São Pellegrino.
1: Que maravilha,
0: hein? Luigi, Luigi, temos uma obra de arte.
1: Ah, sim, mas guarda, guarda por tudo. Aonde que te vê que é uma obra de arte? Por tudo?
0: Sim.
1: Porque a gente se turmia o tempo de guardar. Não?
0: É vero.
1: E te vê, passa, por exemplo, qua, a Nova Prata, San Pellegrino. Mas te vê ali que é a rota de, del turismo.
0: Sì.
1: C'è opere di arte per tutto, Bassang, ah, c'è opere di arte per tutto.
0: Ma che ho visto?
1: Adesso Caccesa, San Pellegrino è il massimo.
0: E il San Pellegrino scolpì in, in sassi?
1: L'Està Zortea.
0: Zortea, sì.
1: Mi ricordo più il nome, ma l'Està Zortea. Che a volte, mi ricordo che c'è anni becche. Mi ricordo che c'è un tocco di sasso, là e a turma che ha detto, il popolo che ha parlato, ma le mie bontre tirarlo fuori.
0: Caro di
1: e
0: Dio.
1: A testa, eh?
0: E a testa, e a testa, e a testa, no?
1: L'ha fatto lui, e va là che
0: l'ha fatto. Sì.
1: Poi mi te dico che con tutti i ricorsi che c'è, se ne segue, che c'è miliardi di macchine che fa, guarda, almeno dico che non fa, fa sì, ma a man.
0: Ma a man. A man. Che? Ele que ha fatto a man.
1: A man?
0: Go andato a man. Fa um.
1: O gás culpiu,
0: estou exausto. 20 giorni, sim, go andato lá e vede su i detalhi que ele ha fatto.
1: Ecco.
0: Ma tel sasso.
1: E non c'è un decreto spacca, de rompesto niente.
0: No.
1: Tutto giusto. No?
0: Tutto giusto, tutto giusto. È una bellezza, no?
1: Ecco.
0: Allora, Doracy. Doracy. Botin, il ecco. Presidente là, mandiamo su in tuo nome,
1: ecco.
0: Mandiamo un istrucon a tutto il popolo là, ecco. Della comunità, no?
1: Ecco.
0: Sì, di San Pellegrino, no?
1: Sempre là anche Bairro, gente buona, figli.
0: Sì. Ah. E dopo che aveva su là, mandiamo su un istrucon il maestro Naviglio.
1: Ah, sì.
0: E il Casol.
1: Sai che sei ancora teletto?
0: Guardi, devi ascoltare, no?
1: È un pericolo, no? È un pericolo che chi l'hai smiele vai su teletto ancora.
0: Vuoi idea?
1: I gas mentegati del caffè.
0: E loro, ma e loro là per la stanza si comincia a giocare la mora, no?
1: Oppa, ma allora sì, allora sì. Compio con l'orario giusto.
0: Compio con l'orario giusto, no? Sì, ma vediamo qua. Oh, Ayrton Risi, no? Ayrton Risi manda su un istrucon a tutti. No altri buon sabato, no?
1: Grazie,
0: sì.
1: Grazie altrettanto.
0: Qua abbiamo anche la manifestazione de, che se devo ascoltare no altri, no? Sì. Il Rafael Gessinger,
1: opa,
0: no?
1: Ecco.
0: Dio là Porto Alegre.
1: Truconasso,
0: Ga mandar, qua dopo vedo sulla coluna, ga mandar una coluna per qua per leder.
1: Ecco.
0: Adesso non possiamo mia, ma dopo
1: ci siamo metti impegnati su.
0: Ma impegnati su, no? la nena là del gramado anche. No, nena, mandiamo su un istrucon qua del programma Buona Gente e qua la parona, no? E la gamba da aplausos.
1: Aplausos.
0: Aplausos. Dona Claudete, ti mandamos un abbraccio. Ecco. No?
1: Stamattina Dona Claudete ha fatto il seguente, che mi sorriva qua e era lì fuori di aspettarte, no?
0: Sì.
1: E è nata subito che tocca andare da una saidina, che tocca andare a menare qualche dunque qualche posto. E ha detto, ma va la sughito che il caffè è pronto. Ho detto, ah sì, va a bere un caffè.
0: Ma io ho bevuto
1: solo un tato, una Claudette, in modo che fossi mia lì, ho bevuto un caffè solo mio, parlo mia così.
0: Ma dopo, ma dopo quando si venisse sul programma, beviamo su un bastello.
1: Sta solo un caffè, solo un caffè che ho bevuto. Mi sta tre, che ho ancora due da mangiare. Se la che guarda a ridere.
0: A guarda a ridere.
1: Detto,
0: no?
1: Se quel che il caffè va in mona.
0: bel programma, no?
1: Bel, bel.
0: E abbiamo anche Ivanor da Caxias do Sul là. Sì, dalla grafica São Miguel, editora, sì, na verdade, né? Dei Fradi, no?
1: Sì,
0: dei
1: sì,
0: Fradi, no?
1: Sì, sì.
0: Sì.
1: Ecco, strucconasso.
0: Strucconasso, sì. Stroconazzo.
1: Lo dice la comunicazione.
0: La comunicazione, anche lui. Ma
1: siamo tutti insieme. Ma ti fermo una paterna e lui rifà giusto.
0: Lui rifà giusto, no? Anzi, siamo...
1: che...
0: Musica. Come che lei che ha dato te una cena italiana, una festa italiana, né? Vieni qua a mangiare, bevere e ballare, no?
1: E ballare.
0: E qua c'è il programma Buona Gente.
1: Mangiare, bevere e ballare. Lunedì demo trio.
0: Lunedì.
1: Un altro giorno. Lunedì dopo vediamo cosa che viene fuori.
0: Ma te sai che questa settimana son venuto da Porto Alegre a Nova Prata. E con Vignesto per la Serra da Santa, dopo di tanto tempo, era sempre a Monte Veneto, no?
1: Ecco.
0: Deva sempre par lì, no? E go para vedere una scianta, no?
1: Fatto una fermadetta per vedere come
0: sì,
1: che
0: c'è. E ho visto, ho restato là di apprezzare la ponte del Rio da Santa.
1: Ah, no? Sì.
0: Adesso Isedrio riformare, no?
1: Sì,
0: fare su una ristrutturazione.
1: Ecco.
0: Luigi, i gavea su una ingegneria de ladrio a 70 anni, vuol dire che l'aveva 70 anni quella ponte là.
1: Sì, guarda, mica conosco questa cosetta. E che no, ormai 80 mi.
0: 80. No, ti sei più giovane, no?
1: Sei vecchia, sì.
0: Vuol dire che ha un 70-80 anni quel ponte. Io fatto, ho visto. Madonna,
1: guarda, mi vuole essere adesso che conto una bugia. Che adesso sì, adesso mi risalvo.
0: Sì.
1: Ma se sta a prima ponte fatta aerea, sospensa, senza pilari.
0: Poi del Brasil. Del Brasil, sì, sicuramente.
1: Che ha fatto gli archi e a ponte è sospensa.
0: È sospensa.
1: E allora fai a conta. Che quando ha fatto una, è cascata, la prima.
0: Sì, la prima sì.
1: È morto diversa gente là, no? Che c'era lì il ristorante de Colau, appena fuori qua da ponte, che adesso ha tratto di tutto là, che ha perso tutto, quell'incendio che è andato di tutto, no?
0: Sì.
1: E mi fermava sempre lì, de Colau.
0: De Colau ti fermava?
1: Mamma mia, i miei amici, che per amor di Dio. E allora andava là e il nonno mi contava sempre, c'era fotografie piccate là, della parete. E mi andava a vedere quasi, qua c'è un... dato là un altro, contava tutti i dettagli, sapeva tutto.
0: E sapeva tutto della ponte.
1: Che sempre abitava lì,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: E dopo io risolvesto far quella lì, senza pilari. Ora se sta a me par, come che dico, può essere che sto di contare una bugia, ma l'idea che sta prima ponte brasiliana senza pilari.
0: Sì.
1: E vara che passa peso là
0: insieme. Passa peso.
1: Isedrio riforte.
0: Io ho visto Isedrio rinforzare adesso. Isedrio rinforzare la ponte, no?
1: Sì.
0: Ma chi che sa ha fatto un lavoro, un studio di quella ponte lì? L'è Gilmar De Toni. Va a fare il contatto con Gilmar De Toni per venire qua del programma. Perché lei ha fatto una storia di... Lei è un professore, insegnante,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Lei è di Guabijú.
1: Certo.
0: Gilmar De Toni, mandiamo un abbraccio, no? Per Gilmar, il stroconasso.
1: Che viene qua a contare.
0: Contare la storia. Faremo sull'invito, no?
1: Là sì, se quel che conta lui è vero. Mia come me.
0: Perché noi altri sappiamo.
1: Noi sappiamo via parsora, no?
0: Via parsora del popolo, cosa che il popolo conta, no?
1: Altri sameniamo a Iesa e cattiamo su solo la semenza.
0: Solo la semenza. Solo parsora.
1: Se come cavar su una guasciumba da terra dura. Altri tiremo, ma viene via solo i rami.
0: Solo i rami, no? Ma Gilmar ha fatto su il suo lavoro.
1: Sì.
0: Il suo lavoro della facoltà che si chiama A Travessia.
1: Ah,
0: A Travessia, ecco. E è la storia della ponte. Allora facciamo su un contatto.
1: Lo sa tutto.
0: Lo sa tutto, sì. Come gli altri anche.
1: Ecco,
0: tutto,
1: perché la ponte è il ponte del Rio da Santa, da una storia grandissima per l'immigrazione italiana, no?
0: Per l'amore, allora, quanti italiani che ha lavorato?
1: Mamma, e quanti italiani che si passai il Rio da Santa senza la ponte? E dopo se viene sto la ponte, se viene sto se dice fortuna, che abbiamo guadagnato la fortuna.
0: Che abbiamo guadagnato la
1: come
0: fortuna.
1: Come si comincia a avere strade, come si comincia a avere mangiare, come si comincia a avere lavoro. Buon lavoro sempre che ne sta, so che era difficile di esecutarlo,
0: sì,
1: no?
0: Era difficile.
1: Perché non c'era tante condizioni. Ma abbiamo, quando che gas comincia a evoluzione, ha surgito la ponte del Rio da Santa, no?
0: Una opera di ingegneria fantastica del Rio Grande
1: do Sul. Che il monte l'aiga di aver lavorato per fare una stradetta per venire su a cavallo, manco a prima volta, se sa neanche.
0: No. Ma Luigi,
1: sì,
0: vuoi dire che mettiamo un'altra musichetta, no?
1: Ecco.
0: Siamo di parlare della ponte da Santa, no?
1: Qua parliamo un poco di tutto.
0: Poco di tutto.
1: Anzi, siamo specialisti.
0: Mettiamo la musichetta.
1: Ecco, che mandiamo struconazzo, sai,
0: chi? A chi?
1: A me pupago, a Bijou, Francesco.
0: Oh,
1: Pubblico.
0: Francesco!
1: E a tia, no? Graziosa, e gadesse che io lo guarda e a ne usa di ascoltare il programma là, in alta
0: voce, ecco, no?
1: Con aso al popolo di Guabijù, anche là chi ascolta,
0: ascolta
1: là,
0: in alta voce, no?
1: Ecco,
0: quattro cavalli che trotano, no?
1: Ecco,
0: sì, allora, da che paia, caro mio, quattro cavalli che trotano.

0: Buongiorno, sì, buongiorno a tutti che se drio arrivare adesso per ascoltare il programma, no?
1: Ecco, eh.
0: C'è tanti che se drio ascoltare fa un po' di tempo, ma chi se drio qua in letto, no?
1: Ecco,
0: ascoltare.
1: Ascoltare.
0: Naviglio, si manda. E il megadito sempre, mi sveglio su la mattina. E sono drio là a ascoltare Valdi del Facebook. Allora Naviglio, ti mandiamo su. Il maestro, no? Sì.
1: Qua. Sono Dio d'arte, una cuia de mate. Che questo qua è il simbolo di Gaucci.
0: Di Gaucci, olio.
1: Qui che se Dio vedermi là in Italia, questo qua è un tè. Si chiama qua, si chiama Chimarron.
0: Chimarron.
1: Allora lei è un tè che fa ben per stomaco e anche buele.
0: Anche buele.
1: Ecco,
0: sì,
1: non la che porta qua, visto che il caffè è massa caro che porta il mate. E mi piace. Sempre ben.
0: E come va bene, no? Siamo drio fare il programma e bevere un bel Chimarron.
1: Ecco,
0: no?
1: Ecco.
0: Ma vara qua, Luigi, vara qua. Chi che manda qua? La giovenetta, no? Clessi Postal. Buongiorno.
1: Mia strania,
0: ma la giovenetta qua,
1: la giovenetta, sì. Buonasso, Ela.
0: Buongiorno, sono Ivara che il guy scritto sicuramente perfetto. Buongiorno, sono Drio ascoltar questo programma buona gente. Sì. Nair Polesello.
1: Mia Polesello. Conosco tutti.
0: Metti così, buon dia, mi divirto in questo programma, danzo, canto buon, programma molto buon, parabéns, grazie mille. Nantro, vara qua, nantro, Irineo Dal Ponte.
1: Opa.
0: Irineo Dal Ponte, buongiorno a tutti gli ascoltatori del tuo bel programma de tutte le sabato de mattina. Strucco nasce.
1: Ecco, guarda lì.
0: Che maravilla. Sempre una maravilla, né? E il gadito, no? Irineo Dal Ponte de Caxias do Sul.
1: Ecco.
0: Tutti. Ecco. La Radio Prata va fin a Caxias do Sul.
1: Caxias va per tutto. Allora, come dico sempre, tu vedi che conforme che va passando i sabi, va venendo di più gente ascoltando.
0: Giusto.
1: E cosa che fa? Fa unione. Italiani, che piace ascoltare qualche bella storia e la storia di italiani e mantenere l'italiano.
0: Le nostre radici, gente.
1: C'è gente che a volte vedo certa gioventù che mi fa peccare. Me fa peccare.
0: Ah, sì.
1: Certo, perché?
0: Perché?
1: I ha vergogna di essere italiani de volte, di parlare italiano. No. Tocca essere italiani, tocca parlare italiano, tocca mantenere la lingua. Il nonno a nonna è obbligato a insegnare ai suoi nipoti a parlare italiano.
0: Perché è così, Vara? Il popolo che abbiamo visto qua, italiani, no?
1: Ecco.
0: Era un popolo di signori.
1: Sì.
0: Questa lingua dell'italiano che parliamo qua su, che è una lingua veneta, no?
1: Ecco.
0: Ma la grande maggioria, abbiamo i trevisani, abbiamo i pordenonesi, no? I furlani.
1: Furlani,
0: tanti,
1: ecco,
0: no?
1: Ecco.
0: Ma dopo che ha visto sulla mescolanza questo italiano, che abbiamo solo noi altri, no?
1: Sì.
0: È una ricchezza enorme linguistica questa,
1: ecco,
0: no?
1: Ecco.
0: Mantenere su l'italiano e non via più vergogna di parlare l'italiano.
1: Perché guarda, mi quando c'era piccolo.
0: Giusto.
1: Allora aveva là 3-4 anni, 5, allora parlava brasiliano, no?
0: Sì.
1: E allora parlava bene brasiliano. Me pora mamma sempre diceva, guarda Luigi, ti te parli bene brasiliano. No, e mi andai insieme con chi che parla italiano e così cominciai a parlare italiano con me. E a mia mamma diceva delle volte, ma Luigi, parla brasiliano, te parli bene, parli italiano, dopo te sbagli brasiliano. E dopo un tempo la mia mamma diceva, come te parli bene l'italiano?
0: Come te parli bene?
1: Come te parli bene? Sono meglio un italiano. E poi con difficoltà parlare brasiliano. Mi parlo brasiliano, sì, però, ma mandiamo via tante parolette, no?
0: Sì,
1: italiano. Perché... Mi parlo del più italiano che brasiliano.
0: Giusto. Ma guarda qua, Luigi, no? Mandiamo anche. Buongiorno italiani, chi che manda? João Vianney Tonur.
1: Ecco, sempre insieme anche a lui.
0: Tutti i sedri ascoltare il programma, Renato Roncato, no Renato?
1: Ecco.
0: Sì. Qua anche che manda su, Juari João Zanão,
1: sempre
0: Juari.
1: Insieme.
0: Sempre, no? Là da Totera, no?
1: Ecco, del... me, vicino,
0: Vicino, il piatto pieno lì, piatto quando pieno. Ti fate il mercato... Ciappar su una come una massa,
1: è un biscotto,
0: un biscotto qualcosa, e il piatto pieno, no? Abbiamo su la propaganda, no? Un altro lato di Totera, lato Bassan, no? Volmir Pauletto,
1: Ciamacco,
0: Ciamacco, no?
1: Insieme Ciamacco.
0: Con altri. Qua un altro che manda su Instrucon, Rodrigo Cassol Lima, no?
1: Opa, ecco.
0: Che bello iniziare il sabato con il programma Buona Gente, programma in italiano.
1: Ecco.
0: Un saluto speciale a tutti gli amici del Radio Prata e gli, chi segue da Nova Prata e da tutta la regione.
1: Ecco.
0: Programmi così aiutano a, a custodiare le radici, no?
1: Ecco.
0: Le memorie e l'identità della nostra gente. Buona trasmissione a tutti!
1: Grazie,
0: no?
1: Chiamo sempre un altro cuore, sempre di qui che ascolta.
0: Di qui che ascolta, no?
1: E siamo tutti amici,
0: sicuramente.
1: E tutti amici, che meraviglia.
0: E un coi con un bel cimarron. Donna Claudette che ha portato qua il bel cimarron, no?
1: Ecco.
0: E... qua un'altra, no? Iracema Almeida, no?
1: Opa, Gioveneta.
0: Gioveneta. No? Almeida è un soprannome brasiliano?
1: Brasiliano.
0: Brasiliano, sì.
1: Brasiliano o può essere che si pie portoghese.
0: Portoghese, no? Sempre.
1: Perché scambia de volte, no?
0: Qua il nostro programma è multiculturale.
1: Ecco,
0: no?
1: Ecco.
0: Gabio spazio... Qual è come il corazon della mamma?
1: Ah, sempre,
0: sempre un postin per tutti, tutti, no?
1: Per tutti, no? Che volevamo bene a tutti, no?
0: Ma adesso te ricordo un fatto che sono andato a bere il cimarron. Te ricordi del Mulin, là a San Jorge?
1: Sì. C'era la società.
0: La società,
1: dei coloni, c'era.
0: I coloni.
1: Tutti i contadini, c'era soci del Mulin.
0: Giusto.
1: Allora mettila.
0: E allora avevi Irineo Paludo.
1: Ecco,
0: Irineo Paludo, una persona queridissima là. La sua moglie, lei è stata mia professoressa, la prof Dulce, no?
1: Ecco.
0: Quero mandare un abbraccio enorme. Se io apprendi alguma cosa foi con la professora Dulce, no? E Irineo, no? Lei era sempre... là davanti del Mulin,
1: e lui cuidava il mulino.
0: Sì, perché il suo padre, né? Augusto, mi ricordo dei nomi di quei altri. E allora ele stava sempre così, vara, con una mano il cimarron, quell'altra mano qua la garaffa termica, e allora il beveva, il beveva, dai su una cuia a Luigi.
1: Ecco.
0: Dai Luigi beveva, dea de volta la...
1: La cuia,
0: lui beve un'altra cuia, e allora il fia roda così, una ele e una tui.
1: Una lui, una ti.
0: E dopo...
1: Beve sempre una, sempre il
0: E il beve il doppio di tutti. tutta la famiglia Paludo.
1: E mi ricordo del nonno Paludo.
0: Sì,
1: mi ricordo. Aveva un problema a te un denocio, guida.
0: Sì, ecco. Aveva un problema del denocio.
1: Mi ricordo, mamma mia, sono assisto là a San Giorgio.
0: E il suo fiolo di Augusto, che è fratello di Rineo, di quegli altri, no? Le a Carlos Barbosa, te a Tramontina, no? Sì, le là, è grandissimo, no?
1: Anche parlando di Tramontina, ti ho visto che evoluzione a Tramontina.
0: La famiglia, sì.
1: Che lavori.
0: Che lavori, no. E per parlare in Tramontina, la famiglia Tramontina che ha venuto de Maniago in Italia. Sì.
1: E te sai cosa che fa il nonno Tramontina, no? E che ha cominciato ad andare in volta a vendere alicate, chiave de fenda, che lavori con una maletta.
0: Giusto.
1: É. E era ali.
0: Era ali. La fábrica.
1: Instinto italiano de progredir.
0: De progredir, no? De progredir, no?
1: Convoia. Convoia.
0: Convoia sempre, no? Guarda qua un altro che manda su un messaggio qua. Darlippo Cai. Buongiorno. Darlippo Cai. Sì, che se manda sempre un stroconazzo.
1: Come sbaglio le del Maragatta.
0: Può essere, sì, può essere. Quei che... Ben, qual è sempre un... se arriviamo quasi al fine del programma, se qualche dun che ha mandato su un messaggio che non abbiamo visto, vi mandiamo sempre un istrucon.
1: E scusa, sabato che viene, guardiamo qua e mettiamo davanti.
0: giusto.
1: La sera, no?
0: Giusto, sì. Qua anche chi che manda su un istrucon è Diogo Galafassi del ristorante Baggiaflor.
1: Ecco.
0: Là di Faropiglia. Quando ti va a Caxias do Sul, ti va l'andare di scada rollante, ecco, ti ricordi qua musica di scada rollante, no?
1: Ma che robe, mamma
0: mia. Ma che robe, mamma mia, no?
1: Non c'è neanche robe di credere.
0: Sì.
1: Che tu pensassi ora, con l'evoluzione degli italiani, fare una scala rollante.
0: Una scada rollante.
1: Mai pensare di avere una scala ancora rollante.
0: Ma mi ricordo quando era piccolino... La notizia dalla scada rollante che arriva, ma quella è vero?
1: Sì, è vero
0: che arriva la scada rollante a Caxias do Sul.
1: Ma immagini.
0: Ma immaginate, che ha fatto fin la musica, no?
1: Ecco.
0: Le te rode delle converse là, che se con te ha solo le verità, no?
1: Ecco. della porta de Viero. Sai cosa che è successo? Te l'evoluzione da porta de Madera te la vedi, no?
0: Giusto.
1: Allora te vai fuori, te vai, te vai a porta. E quella del Viero, evoluzione, com'è che si sta?
0: No.
1: Si sta che tutti no, ma quasi tutti si spacca il naso su la porta del Viero. I metteva la porta del Viero e tirava via quella del legno, e metteva quella del Viero e cantava che era aperto in terreno e patinava.
0: Patinava.
1: Ma infatti, evoluzione. E mi vuoi... passare un stroconasso
0: avanti di parlare un stroconasso a tutti. È bon lembrar che la musica che mi mettesto quattro cavalli che trotano,
1: ecco,
0: è del Valdir Ranzolin, che l'era dire cantare, ecco, no?
1: Sì,
0: non si mandava un stroconasso là a Valdir Ranzolin, no?
1: E voi mandare un stroconasso a tutti che ascoltate questo bel programma.
0: Giusto.
1: Dir che è una maraviglia che saper che tanta gente che ascolta questo programma interessa in saper un po' di bugie e un po' di verità. Perché il programma per me è solo verità. Mi tocca contare una bugia, due, tre, per ridere. Perché
0: gli
1: italiani piace far festa, ridere, osare. Far estri coi man, dar peai su per i sassi. Così che vuole. Ora un stroconasso a tutti, fin sabato che viene, se il signor vuole lui, voi altri ritorniamo qua. Da Radio Prata fa il programma Buona Gente Ascoltare Radio
0: in Alta Onze. Allora, gente, vi mandiamo su un istrucon asso a tutti, no? E per finire questo bel programma vi mando del cuore qua una bella musica sulla montagna. Allora, caro mio, daghe paia e fin sabato che viene per ascoltare Radio in Alta Onze.
1: E bevre matte.